che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 9 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e un minuto. Now rebooting.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: 3, 4.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 31 minuti.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4979.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dopo la domenica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
2: Il piede di due tra i preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 0165.
1: Senza tutto quel trucco che ti sporca la faccia, che ti fa un po' distratta.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.
1: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sponsorizzati da una luna amica, potrete ottenere tutto ciò che vi sta a cuore. Sarete abili nel difendere i vostri interessi. Toro, giornata uggiosa. Riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e susciteranno discussioni con il partner. Gemelli, se lo shopping è nei vostri programmi, toglietevi pure qualche capriccio, ma attenti alle spese, quanto inutili quanto eccessive. Cancro, il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti. Ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Leone, siete su di giri e avete una gran voglia di stare in mezzo alla gente. Astri molto positivi portano brio nel rapporto di coppia. Vergine, la luna per oggi è poco amica, ma vi dà un buon consiglio. Siate accorti con il denaro, guardatevi dai raggiri, dalle perdite, dai furti. Bilancia, in amore una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili a dare spago ai corteggiatori, ad accettare inviti. Scorpione, oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. Sagittario, interessanti sviluppi possibili solo se riuscite ad appoggiare in pieno le idee altrui, quelle che in passato magari non vi sembravano così geniali, oggi potrebbero rivelarsi davvero interessanti. Capricorno, una nuova relazione potrebbe occupare gran parte del vostro tempo, soprattutto se vi lascerete influenzare dalle ultime discussioni in cui non avete saputo resistere ad imporre la vostra concezione di vita. Acquario, questa volta non siete di fronte a sprovveduti che si lasciano mettere i piedi in testa, preparatevi a scontri interminabili. Pesci, in ambito privato giornata dai momenti indimenticabili, grazie ad un Eros invidiabile. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5150.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'Enel.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EQG.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sponsorizzati da una luna amica, potrete ottenere tutto ciò che vi sta a cuore. Sarete abili nel difendere i vostri interessi. Toro, giornata uggiosa. Riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e susciteranno discussioni con il partner. Gemelli, se lo shopping è nei vostri programmi, toglietevi pure qualche capriccio, ma attenti alle spese, quanto inutili quanto eccessive. Cancro, il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti, ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Leone, siete su di giri e avete una gran voglia di stare in mezzo alla gente, astri molto positivi portano brio nel rapporto di coppia. Vergine, la luna per oggi è poco amica, ma vi dà un buon consiglio. Siate accorti con il denaro, guardatevi dai raggiri, dalle perdite, dai furti. Bilancia, in amore una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili a dare spago ai corteggiatori, ad accettare inviti. Scorpione, oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. Sagittario, interessanti sviluppi possibili solo se riuscite ad appoggiare in pieno le idee altrui, quelle che in passato magari non vi sembravano così geniali, oggi potrebbero rivelarsi davvero interessanti. Capricorno, una nuova relazione potrebbe occupare gran parte del vostro tempo, soprattutto se vi lascerete influenzare dalle ultime discussioni in cui non avete saputo resistere ad imporre la vostra concezione di vita. Acquario, questa volta non siete di fronte a sprovveduti che si lasciano mettere i piedi in testa, preparatevi a scontri interminabili. Pesci, in ambito privato giornata dai momenti indimenticabili, grazie ad un Eros invidiabile. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Spiagge di sole,
2: dai, vieni anche tu.
3: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 900

0: 840 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. La la la la la la la la la la. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7332.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: autoleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 1, 8.
1: Ho creduto a me, ferma una stazione, vuota di allegria.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'ente.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Sponsorizzati da una luna amica, potrete ottenere tutto ciò che vi sta a cuore. Sarete abili nel difendere i vostri interessi. Toro, giornata uggiosa. Riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e susciteranno discussioni con il partner. Gemelli, se lo shopping è nei vostri programmi, toglietevi pure qualche capriccio, ma attenti alle spese, quanto inutili, quanto eccessive. Cancro, il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti. Ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Leone, siete su di giri e avete una gran voglia di stare in mezzo alla gente. Astri molto positivi portano brio nel rapporto di coppia. Vergine, la luna per oggi è poco amica, ma vi dà un buon consiglio. Siate accorti con il denaro, guardatevi dai raggiri, dalle perdite, dai furti. Bilancia, in amore una punta di pessimismo potrà rendervi poco disponibili a dare spago ai corteggiatori, ad accettare inviti. Scorpione, oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. Sagittario, interessanti sviluppi possibili solo se riuscite ad appoggiare in pieno le idee altrui, quelle che in passato magari non vi sembravano così geniali, oggi potrebbero rivelarsi davvero interessanti. Capricorno, una nuova relazione potrebbe occupare gran parte del vostro tempo, soprattutto se vi lascerete influenzare dalle ultime discussioni in cui non avete saputo resistere ad imporre la vostra concezione di vita. Acquario, questa volta non siete di fronte a sprovveduti che si lasciano mettere i piedi in testa, preparatevi a scontri interminabili. Pesci, in ambito privato giornata dai momenti indimenticabili, grazie ad un Eros invidiabile. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat,

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1, 6, 5, 7.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

0: anche tu.
1: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Pronti per iniziare insieme? Ben ritrovati da Vladi. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, ovunque voi siate. Grazie intanto per stare in nostra compagnia. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Ci siete, vero? Mi fate sentire le vostre voci. Toc toc. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Anzi, vado a salutare Clara che si sta facendo, insomma, massaggiare la testa, preparare il capello biondo biondo biondo biondo biondo biondo biondo. Buongiorno a Donatella. Buona mattinata alla nostra amica Donatella, anzi gli amici di Prêt-à-Porter. Ciao a Donatella, buongiorno.
1: Buongiorno da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, buongiorno. Insomma, ecco. non era felice e contento, era un pochettino così, ecco. Buongiorno da Beppe. Fatemi sentire il vostro buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno Vladino, buon martedì.
0: Buongiorno.
2: Buona diretta. Mamma Tina.
0: Ma ciao mamma Tina, buongiorno.
2: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
2: Buona giornata. Senti e buon lavoro da Katia. Ciao ciao.
0: Senti che bella vocina, senti che bella vocina, quanto mi piace. Ma

0: e sarà Can't Wait. 393 999 7794. Devo salutare la zia perché abbiamo anche la zia lì che ci sta seguendo. Buongiorno a tutto il popolo di Jukebox in tutta Italia sul canale 254.
1: Aspetta anche i miei saluti. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Maria da Giaveno. Salutiamo come sempre i colleghi di Rita Castagno, gli amici della Buffa e mio amore Davide. Buona giornata a tutti. Maria da Giaveno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno dal paradiso dei sapori.
0: Buona mattinata.

0: Sentiamo le vostre voci.
1: Sono Giulia da Rossano, sto chiamando però.
2: Però?
1: Volevo ascoltare la canzone di Maggioglio.
2: Sì.
1: Amore di contrabbando.
0: E ce l'ascoltiamo subito, eccola Giulia. Ciao, buongiorno. 393 999 7794. Salutiamo la nostra amica Giulia che ci segue da Rossano.

0: Cristiano Maggioglio con Amore di Contrabbando su Radio Jukebox. Devo salutare Jessica. Buongiorno Jessica, gli amici di Pret-a-Porter. Ciao ragazzi. E vai.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Bello. Stamattina mi faresti ascoltare Irama con Cabana?
0: Va bene.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: Un bacione ad Angela. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: con Cabana su Radio Jukebox per la nostra Sciura di Milano. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, tutti voi di Radio Jukebox, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Torino Dedrosi.
0: Ciao Torino, buongiorno. Ho inviato delle foto bellissime.
1: Condivido con voi queste foto.
0: È bellissima.
1: Una mia amica.
0: Sì.
1: Anzi, una carissima amica, non solo mia.
0: Chi è?
1: Di tutti voi anche, Madre Natura.
0: Sì.
1: Mi ha mandato questo dipinto di ieri sera.
0: Ma come mi ha detto
1: lui. Vedere.
0: Ok, lei che l'ha detto.
1: Box, sì, che sì, lo inoltre a tutti coloro che lo possono
0: ecco qua,
1: vedere.
0: Ci state
1: questa
0: guardando
1: meraviglia.
0: Bellissima.
1: Che ho dipinto per tutti voi.
0: Amen. Adonì, sempre.
1: Ci siamo parlati Tonino D'Androsi, piano di Gioia Tauro.
0: Vabbè.
1: E niente, scegli una canzone tu.
0: Tra
1: di
0: poco.
1: Tuo gradimento.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo a tutti coloro che stanno ascoltando questa mittente. Ciao Tonino.
0: Lo trasformo in padre Tonino. Amen. State con noi. Questa è Radio Jukebox. E no, era proprio. Secondo me era un casino.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Friday su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, vai, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, sono Katia.
0: Ciao Katia, buongiorno.
1: Mi faresti ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina?
0: Va bene.
1: E io sono qui sul lavoro e ti ascolto mentre lavoro, ovviamente.
0: Grazie.
1: Ciao, sono Katia, grazie, ciao ciao.

0: Petra Lamborghini con Bam Bam Bambina su Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno, vai.
1: Buongiorno Vladino, siamo buongiorno. Le tue cissine.
0: Amori
1: ciao,
0: miei.
1: Vladino.
2: Ciao. Buongiorno tesoro.
0: Eccomi.
1: Ascolta, siccome Benny sei innamorata del mio ex marito,
0: come?
1: Se gentilmente ci puoi mettere una canzone, la dedichiamo tutta a lei.
0: No, ma come?
2: Quella di Malgioglio.
0: Sì.
2: E mi sono innamorata, ma di tuo marito. Ciao Vladino.
1: Ciao bellezza.
0: No, no, scusatemi, ma voi eravate le mie fidanzate. È finito tutto così. E poi Malgioglio è già andato in onda. No, e poi si innamora del marito del, dell'amica, dai.

0: Olivia Rodrigo su Radio Jukebox 393 999 7634. Devo andare a salutare l'amico Falbo da Palermo, anche perché mi ha detto che la città di Palermo quest'oggi è in fermento in attesa del festino in onore della sua patrona Santa Rosalia. Siete pronti per questa sera? Ecco, quest'anno giunge alla sua 402esima edizione, è proprio organizzata dal comune di Palermo in programma proprio a partire da oggi, giusto? Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.

0: Dora, buongiorno Dora, buona mattina. 393 999 7794, vai.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno anche da Ale.
0: Buongiorno Ale, buona mattinata, buona giornata. E c'è invece il nostro amico Paolo, tutta quanta Pierfranca, ha richiesto la testa gira di Fred De Palma, Anita e De Mischina.

0: 999 7794. Scaricate l'app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre in tutta Italia.
1: Buongiorno a te Vlad, sono Alfonsina.
0: Ciao Alfonsina.
1: Sono ritornata da un bel
0: dove,
1: po' che non
0: dove
1: ci
0: sei
1: sentiamo.
0: Stata? Dove
1: spero
0: sei
1: che
0: stata?
1: Tutto vada bene. Voglio dare un grandissimo abbraccio a te, che sei una persona meravigliosa.
0: Sono io. Guarda di me.
1: Un botte bacio a mio cuore, mio marito Enzo Leone.
0: Sì?
1: E vorrei dedicare
0: cosa?
1: La canzone Adriano Pappalardo, Ricominciamo.
0: Vai che questa la cantiamo tutti.
1: Un desiderio
0: tutti.
1: Suo.
0: Va bene.
1: Oggi lo voglio che lui senta questa canzone.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo subito.
1: Chiamo con le mie, sei tranquillo.
0: Ce l'ascoltiamo subito, un bacione, ciao Alfonsina.

0: ricominciamo. Vai che qua, ragazzi, vabbè, si canta. No, si, uno in macchina. Ecco, queste sono, secondo me, le canzoni da viaggio. Quelle che ti accompagnano. Buongiorno.
1: Buongiorno, frati.
0: Buongiorno.
1: Martedì a te e a tutti i vari ascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Ciao, frati, da Francuccio da Palermo, TVB.
0: Ciao, frati.

0: 393 999 7794. Siete tantissimi, grazie per stare in nostra compagnia. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. 393 999 7794.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Horoscopo con Andamento Lento su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno David e buongiorno anche Vera. Sentiamo le vostre voci? Dai. Che sono pronto. Vai. Chi c'è con noi?
1: Buongiorno Flavio.
0: Non sono Flavio.
1: Sono Anna da Vibo.
0: Anna, sono Vladi.
1: Vorrei Anna. Una canzone.
0: Sono Vladi.
1: Se è possibile.
0: Cosa?
1: Si può dare di più.
0: Va bene, te la metto.
1: Quella che cantano Gianni
0: Morandi.
1: Gianni Tozzi e Ruggeri.
0: Sì, Morandi, Ruggeri e Tozzi. Però io sono Vladi.
1: Poi ti faccio complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, amore.
1: A te
0: grazie.
1: E a tutti i telespettatori che ti seguono.
0: Ma li fai a Flavio?
1: Che sei bravissimo.
0: Li fai a Flavio o a Vladi?
1: È eccezionale la tua trasmissione. Sì, non c'è che scegliere.
0: Brava.
1: Un bacione. È un grosso
0: sì,
1: saluto a te e ai genitori. Ciao.
0: Mamma mi sta guardando sicuramente. Però
1: buongiorno Flavio.
0: Ma chi è mosto Flavio? Scusa, ma io devo perché Flavio? Poi mi prendono in giro e iniziano a chiamarmi Flavio. Saluto Flavio all'ascolto. Ci sarà un Flavio c'è.

0: Andy Ruggeri Tozzi con Si può dare di più con Vladi. Flavio non c'è, è andato via.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono Maria Rosa.
0: Ciao Maria Rosa.
1: Vorrei ascoltare gentilmente stamattina la canzone dei BTS, Normal.
0: Sì, va bene.
1: Ti ringrazio, sono delle richieste un po' particolari, lo so, però io ascolto la tua musica tutto il giorno, la tua radio, quindi vorrei ascoltare anche qualcosa di diverso.
0: I BTS.
1: Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: BTS con noi su Radio Jukebox. 393 999 7794. Anna da Vibo mi ha chiamato, mi ha detto: lo so che ti chiami Vladi, perdonami, è che mio nipote si chiama Flavio, e allora questa mattina ho chiamato mio nipote Vladi e a te ho chiamato Flavio. Perdonata.
1: Ciao Flavietto Cucciolotto, come stai?
0: Ma come Flavietto Cucciolotto? Vladi, non Flavietto.
1: Ciao Flavietto Cucciolotto, come stai?
0: Prego.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Di quella canzone, quella che faceva
0: Oh mamma mia, quale canzone era? No, aspettate, qual era la canzone che faceva? Mi ricorda qualcosa questa canzone, sì. No, vabbè, adesso arriva quello come. Quello di ieri. Ma sei del mestiere, così, così aveva detto. Ma sei del. No, qual era la canzone? Allora facciamo. Erano dei ragazzini.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:02. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
4: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Gente su Radio Jukebox, buongiorno a Nicola, buona mattinata, buona giornata. Intanto mi state prendendo in giro, insomma mi sento un po' vittima di bullismo da parte vostra. Allora c'è, allora buongiorno, oramai non sei più lo stesso, mi sembri un Flavio, questo è il messaggio che arriva da parte di Patti. Ciao Patti, ti voglio bene lo stesso.
1: Signora, non si chiama Flavio, ma si chiama Vladi, il nostro speaker.
0: Datemi
1: ok?
0: Una
1: si chiama Vladi.
0: Ma io ti amo, io.
1: Uffi.
0: Uffi. Un bacione. Antonella, ciao, un bacione enorme a lei. Anzi, posso dedicarle Celeste Nostalgia?

0: Celeste Nostalgia su Radio Jukebox. Allora, io volevo informarmi da Teresa se è aperto Estate Ragazzi. Teresa, Franco, Estate Ragazzi c'è? No, per fare il bagnetto in piscina, solamente per quello, per scroccare. Tanto Antonella, ciao, un bacione enorme. Lei, Celeste Nostalgia, la richiesta per salutare il suo amore e i suoi figli, ma io saluto anche lei, Antonella. Che bella questa canzone. Allora, grazie perché mi avete aiutato.
1: Ma sei del mestiere.
0: Sono gli Hanson con Bop. Grazie a Pieri Lavandaio, un abbraccio. Sono gli Hanson.
1: Ma sei del mestiere, Vladi.

Yelso con Mbapp su Radio Jukebox. 393 999 7794. Grazie veramente a tutti quanti voi. Ragazzi, dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Vabbè, intanto questa è Radio Jukebox. Vi teniamo compagnia e soddisfiamo la vostra voglia di musica.

19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con Modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19

0: 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Milano Celentano con C'è qualcosa che non va su Radio Jukebox. La richiesta Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao, sentiamo le vostre voci.
1: Eccomi qua Vladi, ciao, sono Beppe. Ciao, mi faresti Beppe, ascoltare buongiorno. Troppo buono di Tiziano Ferro.
0: Volentieri.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Beppe. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: troppo buono, un po' come il sottoscritto. 393 999 7794, andiamo a salutare il nostro amico Beppe. Mi fate sentire?
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la family di Radio Giubbo. Da Gianmarco
0: si è svegliato adesso.

0: Dennis con noi, Dance No More su Radio Jukebox. Ragazzi, siete tantissimi, c'è una marea di vostri messaggi, grazie veramente a tutti quanti voi.
1: Sono un uomo strano ma
0: in che
1: sincero
0: senso? Sì, questi sono i
1: cerca di spiegarla lei pensiero,
0: non ricordo il titolo,
1: quella
0: però forse
1: notte
0: è il pensiero.
1: Giù in città non c'ero.
0: Taratan, taratan,
1: male
0: taratan.
1: Non gli ho fatto mai davvero,
0: taratan, taratan,
1: davvero. Ciao Vladino, casa tutela presente, già attiva, oggi vada per la carotina. Ciao bell'uomo.
0: Allora, la carota aiuta la bronzatura e mangiando carote occhietti belli. Sì, me lo ricordo, eh. Ero a mangiare le carote che ti diventano gli occhietti belli. Me lo ricordo.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Gigi D'Alessio con Le Mani su Radio Jukebox. Devo salutare Alessandro. Alessandro, ciao. Ma se ti potessi aiutare, ma volentieri, scrivi. Mi chiamo Alessandro, ho 52 anni, ti scrivo dalla provincia di Novara. Cerco una splendida signora per fare amicizia. Solo tu mi puoi aiutare. Sono una persona allegra, divertente e molto romantico. Alessà, ma magari potessi, altrimenti non sarei un single. Alessandro, vabbè, un abbraccio, ciao Alessà. Alessandro dalla provincia di Novara, 52 anni, cerca una fanciulla, ecco, una fanciulla.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, ciao.
1: Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Buon martedì.
0: Grazie.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Mi fiderò di Marco Mengoni.
0: E ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

come Ingoni insieme a Madame, questa mi fiderò, su Radio Jukebox. Ciao Vladi, sono Veronica, vorrei fare tantissimi auguri alla mia principessa Martina che oggi compie 11 anni. Marti, buon compleanno, la tua mamma ti ama all'infinito. È possibile dedicarle Ultimo? Ce l'ascoltiamo con Quando dorme la città, il nuovo singolo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Marti, anche da parte nostra di Radio Jukebox.

0: anche tu.
1: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Giovanotti insieme ad Alfa, sera buon vento su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Radino, buongiorno, eh.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Io sono qua, sai.
0: No, anch'io.
1: Ciao grande, buona giornata, Manu.
0: Ciao Manu, grazie. No, vabbè, anch'io sono qua. Tutte le mattine, 10:15, Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ci potete ascoltare sempre.

0: è Romeo Santos, questa è il farsante su Radio Jukebox. Io adesso non so se posso leggere il messaggio. No, perché ma si può dire, vero? No, probabilmente sono emozioni, non lo so, mi si rizzano i peli con il farsante. Vabbè, buongiorno. No, con tanto di fotografia, di
1: di peli. Ciao Vladi, sono Elisabetta.
0: Ciao Elisabetta.
1: Senti, mi faresti ascoltare Blue Sky di Jamiroquai?
0: Certo.
1: E la voglio dedicare al mio amore Sergio.
0: Sì.
1: E la dedico anche a te perché sei una bella persona.
0: Grazie.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, buona giornata. Ciao ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

Che bella! Jamiroquai con Blue Sky su Radio Jukebox. 393-999-7794. Grazie Antonella per averla richiesta. Siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi e grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Salutiamo Sergio, arriva Love Generation.

0: Sinclair con Love Generation su Radio Jukebox. Ciao Sergio, è lui che l'ha richiesta. Torniamo tra pochissimo perché Gianluca compie gli anni oggi, 21, ma il messaggio arriva da parte di mamma o di papà, perché ciao, oggi è il compleanno di mio figlio Gianluca, compie 21 anni, potresti dedicargli Luglio di Riccardo del Turco? Grazie, tra pochissimo. Tanto Gianluca, buon compleanno.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

c'è un momento nostalgia, mamma mia che bello. No, mi sono arrivate delle fotografie bellissime che riguarda la mia gita di 3 anni fa a Napoli. Da quel giorno poi tutto è finito. Vabbè, non più gita, no, nulla. No, dico nulla, Michael Jackson, bad.

0: Michael Jackson, Babe, su Radio Jukebox. La richiesta Arianna che ci sta ascoltando, cuffiettine in spiaggia sotto il sole. Bello. No, è bello, spiaggia, mare, musica, jukebox. Io in studio a Torino, niente il mare, niente spiaggia, niente.
1: Platino, potresti mettermi la canzone
0: cosa?
1: Black and Gold di Sam Sparrow.
0: Va bene.
1: È una canzone che andava anche tanto nel 2008. Ti mando un grande bacio. Ciao, grazie.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Era in spiaggia lei? Non ci ascoltava dalla spiaggia? No. No, vorrei un po' sentire chi è in spiaggia.

0: Sen Sparro su Radio Jukebox 3. Scusatemi, sto guardando il video nostalgia, quello di una volta. No, mi scrivo Vladi, ma sembra che sia morto. No, non è morto nessuno, mai presente, che poi a un certo punto gli appuntamenti sportivi e gli aperitivi, ecco, tutto quello tolgono ad un amico che sono io.
1: Sì,
0: gli spritz.

0: sono i Fabulous su Jukebox. 393 999 7794, se vuoi possiamo fare aperitivo insieme. Tu lo sprizio l'antibiotico. Vabbè, vedi. Vedi proprio come rovinare tutto. No, è come rovinare tutto.
1: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sempre, no? Dico.
1: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno. Vladi. Buongiorno. Ciao.
1: Oggi mi deve far sentire quest'altro brano.
0: Cosa? Dimmi.
1: Non c'è problema. Tu mi piaci tanto.
0: Saif, va bene.
1: Tu mi piaci tanto.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo.
1: Va bene, un abbraccio.
0: Grazie.
1: E buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: E buona continuazione.
0: Un bacione.
1: Ciao.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Said con Tu mi piaci tanto su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Vuoto a perdere di Noemi.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a Radio Jukebox.
0: Ciao Francesca.

0: Voto a perdere su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Vladi,
0: sì, ciao.
1: Vorrei richiederti la canzone.
0: Quale?
1: Voglio richiederti la canzone dei Chicago.
0: Sì?
1: If You Leave Me Now.
0: Bellissimo.
1: Grazie, ciao Vladi, buon pranzo, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393-999-7794 e ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Chicago, If You Don't Leave Me Now, su Radio Jukebox. Ragazzi, quanto è bella questa canzone! È proprio Pucci Pucci. Ciao, chi è
1: qui?
0: Ciao,
1: Vladino, buonissima giornata e
0: grazie.
1: Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Volevo chiederti se potevi mettere la canzone della lava.
0: Quale?
1: Se c'è quella, se no ne metti un'altra carina che ti piace a te.
0: Non ho capito quale canzone.
1: La dedico al mio bimbo Claudio, che domani farà 7 anni e domani andremo in piscina anche con le sorelle.
0: Vengo anch'io.
1: Un bacione grande e buonissima giornata.
0: Portate,
1: ciao.
0: Portate anche me, portate anche me. Però non ho capito la canzone. Mi spiace. Arriva Biagio con You and Me su Jukebox. 393-999-7794. Siete con Vladi su Jukebox. Noi, quando capiamo le canzoni, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Biagio Antonacci, questa è You and Me su Jukebox. Buongiorno a te, amore mio, buona solare mattinata, buon lavoro, buon martedì a tutta la nostra Big Family e a tutto il team di Radio Jukebox. Wow, mamma mia, quanto ha scritto. Mi faresti ascoltare Pino Daniele? Insomma, con dubbi non ho. Questo è il messaggio della nostra Dani da Novara. Un a lei. Questa è Radio Jukebox.

0: Daniele con Dubbi non ho su Jukebox, e dobbiamo salutare Dani, bacione enorme, ciao Dani, vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Tutto bene?
0: Bene, bene, tutto
1: niente, sempre al lavoro.
0: Sì.
1: Mi fareste ascoltare
0: non
1: la canzone Maria di Ricky Martin?
0: Un, due, tre.
1: Grazie mille, buona giornata.

0: Ricky Martin.
1: Maria su Jukebox
0: 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Grande Ricky Martin, grande anche tutti quanti voi, perché ci sono una marea di vostri messaggi.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Baglioni con Poster, richiesta da Dina da Bisignano. Ciao Dina. 393 999 7794. Voi,
1: buongiorno,
0: ciao
1: Vladino, buona diretta da Deborah e da
2: Jacopo.
0: Ciao Jacopo.
1: E ti auguriamo una buona mattinata.
0: Grazie.
1: Buon lavoro, noi stiamo andando a fare commissioni e se puoi metterci su richiesta di Jacopo Incoscienti, sì, giovani di Achille Lauro. Un abbraccio, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Lavoro con incoscienti giovani su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Chi è con noi? Ciao.
1: Good morning, Jukebox family. Ciao Ladino, come stai?
0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Senti,
0: dimmi.
1: Ma per caso oggi riusciresti cortesemente a farmi ascoltare dello zio J-Ax?
0: Sì.
1: IPIO?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox,
0: a te,
1: i miei
0: bravi,
1: colleghi, tutti coloro che mi conoscono, ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: con noi 393 999 7794. È bellissimo perché ci sono una marea di vostri messaggi. Sta andando a fare insomma pranzo.
1: Ari, buongiorno Vladino.
0: Cosa sta andando a fare?
1: Da Maria da Giavena, dimmi. Rientrando dalla pausa pranzo,
0: finito.
1: Adesso va a lavorare un po' con Manuelita, okay. Quindi la salutiamo. Ciao.
0: Chi
1: Manu,
0: è Manuelita?
1: Sto arrivando a darti una zampina.
0: Come la zampina?
1: Dai, buon rientro a tutti dalla pausa pranzo, per chi è andato a casa o per chi invece si mangia anche solo un panino al volo.
0: Vedi che carina, ci pensa.
1: E niente, saluto ancora amici della Buffa, colleghi di Te Castagno e poi il mio amore Davide. Ciao, buona giornata.
0: Guarda,
1: Maria
0: che brava Maria, ci pensa. Si prende cura di noi.

0: siete? No, non ve l'ho chiesto prima.
1: E non l'ho chiesto prima, lo chiedo adesso. Mi sono
2: buongiorno.
1: Tralasciato. Ciao, buongiorno.
2: Oggi vorrei dedicare a mio marito la canzone Era una vita che ti stavo aspettando,
1: sì?
2: Di Francesco Renga.
1: E ce l'ascoltiamo subito. Eccola in arrivo. 393 999 7794.

0: ancora Engan. Era una vita che ti stavo aspettando. La richiesta Alessia, fatemi sentire le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Nadia, hai visto? Te vuole bene solo Fabrizio Torino. No, tutti quanti, no, no, ti voglio bene. No, e poi alla fine bene. È l'altro marito di quell'altra, hai capito?
0: Ah, tu dici per le gestine.
1: Visto che ti voglio bene, ci vogliamo anche bene.
0: No.
1: Ciao Nadia, ragazzi, Fabrizio Torino, ciao.
0: Allora, tu stavi facendo presente che le gessine, insomma, una di loro è presa del marito, dell'ex marito.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

con Sotto Sotto su Radio Jukebox. Devo salutare Patti perché è arrivato un pacco e con tante cose interessanti, buone. No, vabbè, grazie Patti, un bacione. No, nei nostri studi è arrivato il pacco. Guarda là quante cose da baciare.

0: Questo era Flamenco Paranoia su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao, ciao. Di buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te.
1: Volevo richiederti la canzone di Diodato, che sì, vita meravigliosa.
0: Volentieri, bella.
1: E la dedico a te, a tutti gli ascoltatori, che la vita è veramente meravigliosa.
0: Brava, ricordiamolo.
1: Un abbraccio,
0: sempre.
1: Un saluto e buon pomeriggio. Ciao, ciao, Vladi. Grazie. Da Rita da Torino.
0: Ciao Rita. 393 999 7794.

Toto con Che vita meravigliosa su Radio Jukebox. E la richiesta è di Mauro, no Claudio, perdonatemi, la di buon martedì, questo caldo non dà tregua, ma si resiste. Faresti ascoltare Flowers di Miley Cyrus?

Flowers su Radio Jukebox. Io devo salutare il mio nipote. No, devo salutare il mio nipote Matteo, che si è reso conto quanto è fastidioso quando si è bambini piccoli, piccoli, piccoli, insomma, che poi ti fanno vedere sempre i soliti cartoni animati, un po' come era lui da piccolo. Ma lui l'ha vissuto adesso, essendo cresciuto un pochettino, l'ha vissuto con il cuginetto più piccolo. E sempre gli stessi cartoni animati. E anche noi sempre con Mace Orso, Avatro. Mi sta guardando male. Restate con noi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Erano gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Vladino, Marina da Rialta.
0: Marina, buon caldo. Ma ti sei svegliata adesso? Ma in questo istante? Ma hai dormito fino a tardi. 393 999 7794. Che belli che sono i vostri messaggi. Grazie anche a tutti quanti, complimenti.

0: sinceramente su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Anita che l'ha richiesta, Vladi, qui da noi in Calabria fino a 43 gradi, oh mamma mia.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
1: a tutti, Radio Jukebox, sono Fabio.
0: Ciao.
1: Come
0: Fabio,
1: stai?
0: Bene, tutto a posto.
1: Buon martedì a tutti, inizio giornata. Senti un po' Vladi, oggi
0: dimmi.
1: Ho una canzone in testa, non è che mi faresti ascoltare Cicale di Ether Parisi?
0: Quella fa, è lei Cicale.
1: Ero piccolino. La dedico a me, grande amore Silvana, mi fia Martina, a te tutto per Jukebox. A più tardi con buon pranzo a Fabio Silvana. Ciao, grazie.
0: Ma era quella che faceva così con le mani, giusto? Che apriva le mani a forma di... era quella? No? Chi era quella che... No? Ah no, quelle, allora faceva così con le mani, giusto?

0: Peter Parisi con Cicale, ti fa venire
1: no? Cicale?
0: Che c'è?
1: Cicale?
0: Stava cantando. Sì, stava cantando. Io ringrazio Barbara che ci segue da Livorno, mi ha detto faceva così, mentre mi ha corretto Marcello. Mi ha detto no, Vladi, quello che facevi tu è Lorella Cuccarini. La Peter Parisi faceva diversamente. Ciao Barbara, su di noi. Su.

con Su di noi su Radio Jukebox 393. Grazie a tutti voi, mamma mia, no, perché siete in tanti e perché mi correggete. Ecco, cos'è che ha scritto allora Vladi? La canzone tu dicevi, quella che apre le mani, è la Cuccarini con La notte vola, mi pare. Questo è, anche lei non è convinta. No, la nostra Dani da Novara non era convinta, ha detto solamente mi pare.

teletrasportare ed è un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Ma che oggi è in ritardo la nostra amica Lori da Catania, avrà dormito un pochettino di più probabilmente. Vladino, che giornata! Vi ascolto a singhiozzo, ma vi ascolto. Ma tu lo sai che sei prezioso? Adesso in economia, quando la domanda supera abbondantemente l'offerta, il valore sale alle stelle. Devo chiedere un aumento. L'ho capito, è arrivato il momento. C'è Daniele da Rivalta che scrive: volevo ascoltare un mondo migliore di Vasco Rossi. Grazie e buona giornata.

Chiesa di Davide con Un mondo migliore, Vasco Rossi su Radio Jukebox. Giulia, ciao, Giulia da Rossano, ma ti ho già accontentato con Amore di contrabbando di Cristiano Malgioglio? No, me l'ha richiesta, se l'hai dimenticata? Giulia, ma me l'hai richiesta, l'hai anche sentita? Giulia, dove sei, cosa fai? Vabbè, a Rossano. Giulia, dove? Va bene, no, e con chi è?

0: cazzo che sono. Questa è Potenza, la sua radio jukebox. Devo salutare la Simo che ci ascolta da Borgaro. Mamma mia, a volte ritornano, No, dico, a volte ritornano. Buongiorno Vladino, ti auguro una buona giornata. Un bacione. La Simona di Borgaro, stiamo parlando del periodo preistorico, c'erano i dinosauri, giusto? No, no, WhatsApp non esisteva. È vero. WhatsApp non esisteva. No, non c'era WhatsApp. Messaggi SMS, adesso li abbiamo mandati in pensione. Insomma, li scrivono solo i pensionati come Dani da Novara, solo lei.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: il Meris Radio Jukebox. La richiesta Filippo e Company, giusto, che sono presenti anche oggi, scrivono: grazie per la bella musica che ci dà energia per andare avanti nonostante il caldo. Ciao Filippo, grazie, grazie mille. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ma buon pomeriggio carissimo Vladis.
0: Ma ciao.
1: Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Tutto bene? Hai già sgranocchiato qualcosa oltre le solite 2-3 mandorle?
0: Le
1: spero
0: mandorle.
1: Tanto di sì.
0: Non le mangio da un po'.
1: A proposito, mi fai fare un tuffo nei mitici anni 80 con Blondie?
0: Cosa?
1: Earth of Glass, una canzone bellissima, ok?
0: Hai inviato anche un messaggio prima
1: come sempre la dedico a te e tutti gli altri miei amici che mi seguono e mi sostengono ogni giorno. A proposito, ti faccio salutare da Claudio. Ciao ciao.
0: Dov'è Claudio?
2: Ciao Vladi, buona giornata.
0: Claudio,
1: ciao bello, a domani.
0: Claudio, ciao Vladi, cosa aveva detto?
1: Bellissima la canzone degli Hanson.
0: Un
1: ti volevo anche ricordare che era la suoneria del mitico Dottor House.
0: Ma dai,
1: quando sono al cellulare c'era sempre questa.
0: Aveva gli Hanson.
1: Ciao, buona giornata dopo.
0: Ma dai, insomma, poi dopo è già arrivato. Arriva Blondie su Jukebox 393 999 7794.

Ass su Radio Jukebox 393 9997 794. È bello però chiacchierare con voi. Per esempio adesso stavo chiacchierando con Francesca che ci segue da Roma. Ciao Francesca, la sua mattinata di oggi, giornata completamente sua, e questa mattina la sua giornata è stata di shopping, iniziata con la colazione da Bulgari. Che devo dire? Dai, io via Roma 8 Torino. No, lo so, caldo, difficoltà, giri per trovare un posto auto e la coda è tangenziale.

essere amore disperato su Radio Jukebox. La richiesta Clara, ciao Clara, 393 999 7794, ci siete voi, la marea di vostri messaggi. Grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Da Sebastiano che ci ascolta da Viareggio. Ciao Sebastiano, era Neck. Fatti avanti amore su Jukebox.
1: Io sono Francesco, buon ciao pomeriggio. Francesco. Volevo dedicare a mia cugina Clara che è qua con me il brano di Arisa, Quante parole che non dici.
0: Va bene.
1: Se fosse già stata richiesta Arisa, ti chiedo la nuova di Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, Hit Parade. Grazie, buon pomeriggio.
2: Cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è

0: sarà.
1: Era Raf con Ora e per sempre da Sanremo, fantastica. Anzi, un bacione alla nostra amica Francesca che ci segue da Roma alle prese.

con Truly Medi di Please Radio Jukebox. Era il 1997. Roby scrive: buongiorno Vladino, ciao Roby. Se veglia presto a fare il turno di notte probabilmente. Credo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Antonello Venditti con Segreti su Radio Jukebox. 393 999 77 94, il numero a vostra disposizione. Con Vladi su Jukebox sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Jukeboxiani, mi mettete per favore Crazy Train dei Black Sabbath, che piace tantissimo ai miei colleghi.

0: qualcuno era intenzionato a fare solo il riposino.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Senti, io volevo fare un saluto alla mia titolare Antonella.
0: Sì, ok.
1: Alle mie colleghe Giovanna, Sabrina, Carmelo e Michele Pasticcere.
0: Si stava già dimenticando i nomi, eh.
1: Mario il panettiere.
0: Colleghi, fate qualcosa.
1: Stringi la canzone.
2: Volevo farti fare un saluto da Antonella.
0: Okay.
1: Ciao Vladino.
0: Che tanto è capace, capace.
2: Una canzone bella.
0: Va bene.
2: Grazie.
0: Così almeno ne approfitto anche
1: e
0: per.
1: E io ti saluto Acquame, Cristina, sì. Roberto Mare, Giusy e Teresa dal Palermo, dal paradiso dei sapori. Questa è Giovanna.
0: Ciao, ciao Giovanna. Ciao Giovanna.
1: Un bacio, questo è sempre per te. Mua.
0: Che carine. Io voglio ringraziare ancora una volta la nostra amica Patti perché mi ha fatto arrivare un pacco. Ma all'interno del pacco, vediamo se si vede a casa, c'era questa piccola tartarughina.

0: la moglie Daniela. 393 999 7794. Salutiamo Enzo da San Benigno, voleva ascoltare America ma l'abbiamo già messo, della Nannini, già andato in onda. Dedico a te che ti guardo e ti ascolto sempre. Grazie Enzo, grazie. Ancora cosa c'è? Cosa c'è? Che succede?
1: Oh Bladino, dimmi. Vedi che sono io, Rosina, ti ho mandato il vocale, non Giovanna.
0: Rosina,
1: io ho mandato i saluti.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Ciao Rosina, allora però perdonami un po' di classe, di difesa. Oh Bladino, pensi se te l'ho inviato io il messaggio? Dai, classe, eleganza.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Flash con Importante su Radio Jukebox. Devo salutare Gianna, giusto? Ciao Gianna, vai, sentiamo voi.
1: Ciao Vladino, buon pomeriggio dalla caliente Montalenghe Sud, da Michele.
2: Marco.
1: Vladino, te lo dico in piemontese, anche io fa caut, caut, caut. Allora, con questo bel sole e questo cielo privo di nubi, oggi un pezzo italiano mi va di cantare. Quindi la mia amica Caterina con Aeroplano, che da ricordi, Vladino, mi fa tornare un po' indietro.
0: Io ero piccolo.
1: Ero giovane, ero un fanciullo, io mentre tu non c'eri ancora, mi sa.
0: No, c'ero quattro
1: allora
0: anni.
1: La voglio dedicare a te, a tutti, tutti gli amici di Jukebox. In particolare la dedichiamo all'amico Baravetto, che più tardi mi dirà due dritte sul meteo. Ai belli di Borgaro, a Pieri il Lavandaio, quel bell'uomo di Pieri il Lavandaio. E ai ragazzi terribili, quelli belli e terribili dell'Arme. Ciao Vladino Butrai, miticissimo.
0: Pure belli e terribili, pure Caterina insieme a

0: Aeroplano su Radio Jukebox. È bella. C'era anche un'altra canzone di quel periodo che parlava di un bicchiere. Qual era?
1: Oggi mi fai ascoltare I'm Yours di Jason.
0: Sì, però stavo parlando.
1: Grazie mille, Veladino.
0: Va bene.
1: Una buona diretta a tutti.
0: Sì, però stavo cercando di ricordare.
1: Michele, degli amici tutela, e un bacio all'amore mio grande.
0: Vi ricordate qual era quella del bicchiere? Na na na na na na na na. No, non la ricordo!

0: grazie veramente a tutti voi. Intanto è arrivato, c'è chi scrive: Michele un tempo era giovane perché parlava di altro a quest'ora, questo me lo ricordo. Niki con l'ultimo bicchiere, quante volte l'ho richiesta, questo è il messaggio che arriva da parte di Klaus che si ricorda l'ultimo bicchiere di Niki.
1: Ma non so se crederci o no,
0: e questa era quella
1: non
0: di prima.
1: Non ci sono stato mai.
0: No, questa era quella di
1: Ciao,
0: prima.
1: Bladino, grazie per tenerci compagnia. Prego. Ci sentiamo domani. Buon pomeriggio. Allora, ciao, grazie.
0: Ciao. C'è Lori da Catania che scrive: Bladino, a me con il bicchiere mi viene in mente solo Felicità di Albano e Romina Power. No, io parlavo di questa e devo ringraziare Klaus, Nick. Mamma mia, 1994.

0: non è che mi lasciano a casa, insomma, perché ho sforato solitamente. Ah, vabbè, fa lo straordinario, non c'è nessun problema. Me no, non funziona così. Perché ci sono gli altri che devono fare next. Insomma, no, ci sono tutti quanti i vari fanciulli con le manine. Cos'è che ha scritto? No, vabbè, Fabri sei una brutta persona. Brutta. No, perché ha inviato l'immagine di Nicky al tempo dell'ultimo bicchiere che era un capellone. Mamma mia, oggi è un po' cambiato, è un po' sempre però simpatico e solare. Quella, che bella che era questa canzone. Lori da Catania non la conosceva questa canzone, proprio niente. C'è chi scrive, io avevo 10. Ah no, aspettate, allora, io prima ho detto che Dani da Novara era una pensionata. Lei scrive questo, vi leggo che cosa scrive, perché ovviamente ognuno è convinto di ciò, però è lei che non ha WhatsApp, non ha uno smartphone, non ha nulla, è l'unica che invia a Radio Jukebox ancora gli sms. E perché non lo dici che ho 51 anni, sono gnocca e non sono una pensionata? Ecco, c'è un messaggio vocale, fammi sentire il messaggio vocale, sono emozionato.
1: Ciao Vladi, buona giornata da Carmelo da Novara. Ciao.
0: No, perdonatemi, questo è il messaggio di Carmelo, non era lei. Però l'ha scritto lei, eh? No. Lasciamo a Dani la condizione di Dani. Giusto? Ma se non ha WhatsApp, ma io.
2: Ciao Vladi, a domani.
0: Ciao. Io ho mio padre che ha 70 anni,
3: ciao,
0: WhatsApp ce l'ha.
3: La femmina di Radio Jukebox, a domani da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, grazie mille.
3: Ah, Vladi, lo so che sono una brutta persona, dimmi qualcosa di nuovo, non lo so.
0: Però te l'ho dovuto dire, dai. Ci ritroviamo domani? Vi voglio bene a tutti. Grazie. No, vabbè, ci ritroviamo domani. Domani alle 10, puntualissimi qui su Jukebox. E di notte su Jukebox TV c'è la replica.
4: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15:08. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Sei piedi, due bravi, preferiti. Radio Jukebox.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

16 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 8, 3,

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0780

0: affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 1 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre-

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 81 98 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita.

0: abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Ripieni due tali preferiti. Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 0 6 9.
1: Non ho

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Ricordi@hotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: abbigliamento uomo, donna e bambino,
1: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
1: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
1: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox,

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Se fosse facile

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.